Un'altra tua chi? Zalien mogui natre me da cem scalaks, me da cem stvilis. Kaxos pirovat rom gizo da cem itza da dedam itza. Cem im zedam tuare, me shenis sunt kvaski maxos. Maxos pit khulob dim kholo chen sterilebs. Hadgil sarut mobdi chems gulshi sva. Vardeb suqvebodi

Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.